Yap, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva. Sebentar lagi di jam 3 sore barengan sama Winanita di Sore Ceria. Kalau teman teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya nanti di hari Minggu di Sore Ceria. Bye-bye.